grazia chiedo a te, mio Signore divino, in questo giorno di grazia, prego per te. Amen.